0: che da me
1: è proprio così, è proprio terza
2: minore.
0: Sì,
1: adesso
0: è fatto un scenario.